0: Hit FM. Najbolje vseh časov.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.